mi ascolta, vede a ceffi di birra in ogni volta. La pila, la colonna, a piede della Madonna mi scrisse mia sorella.

0: eccellenza, vado!
1: Fa il tuo piacere!
0: Pieno il paniere, la penitenza!
1: Fame non ho!
0: Mi rincresce! Vadi quando esce tutta!
1: Ma...
0: Oh!

0: manda il Dio. Non mi ravvisate, il carcere m'ha dunque assai mutato.
1: Angelozzi, il console della spenta Repubblica Romana!
0: Chi furora da Castel Sant'Angelo?
1: Disponete di me! Celatevi! Una donna gelosa! In breve istante la

0: la norma degli eventi uscir di stato o starcela di nuova. Mia sorella,
1: l'ottavanda.

0: eccellenza, il gran giubilo!
1: Arrestata per il Tedeum! Tu resta!
2: Io mi muovo!
1: E tu va, ruga ogni angolo, raccogli ogni tre.

0: attesa le tue risposte. Un prigionier di stato fuggì pur ora da Castel Sant'Angelo. È rifugiato qui?
1: Misericordia!
0: Forse c'è ancora. Dov'è la cappella degli Attavanti?

0: atto. Chi è quelle pitture?
1: Il diavolo di Piavara, Rossi!
0: Lui!
1: Lui, il paniere!

cesto del pittor qua, non di meno, tutto quello che sai. Io lo lasciai ripieno di cibo prelibato. Il pranzo del pittor avrà pranzato nella cappella, non ne aveva la chiave né contava pranzar, disse gli stesso. Voglio la

0: sbirri, una carrozza. Resto, segui la dovunque vada. Un pisto, provvedi.
1: Sta bene, il convegno.

0: in buon punto. O galantuomo, come andava a caccia?
1: Sant'Ignazio voluto, della signora seguimmo la traccia, giunti a un'erma villetta tra le fratte perduta, e la ventrò, ne si sono ben presa.

0: sì. E sa dove l'arto s'asconde, ogni suo gesto, ogni accento tradia, tal beffarda ironia, ch'io lo trassi in arresto.
1: Meno male.

sappia, qui dalla scorta ultima i condannati. Il tempo passa, sai, quale oscura ora laggiù si compia.

0: occorre simular, non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbian per morte il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
1: Che m'assicura?
0: Ordin che ogni darò voi qui presente. Spoletta, chiudi!

0: hai ben compreso.
1: Ho ben compreso.
2: Va!
3: Voglio avvertirlo io stesso!
2: E sia, le darai passo, vada, allora guarda.
1: Sì, come Palmieri.
2: Io te...